tenervi uno stinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo, e dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

0: D'accordo.
1: L'arcano costo di Renzi.
0: Non sorde tutto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Paramà.
2: E con mamma rotta il mio scherzo, mamma sempre mamma non ti permette, dalla prova non è stessima del verbo.
3: Sempre scendo.

0: è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone. È burlone.
0: Dove è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone. È nato burlone, burlone, burlone. È nato burlone, burlone, burlone. È nato burlone, burlone, burlone.